soci che sta mi torna granita forse un'altra domanda forse un'altra domanda sarà grazie. Aš ribe vinos, matai im hlavi,